0: volte.
1: Ci svegliai in cabeza caldata.
2: La tua è 6.3 FM. Notas de audio 76 76 82 71.